Italia, i carnivali mestero volia. Chiassa ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero napo.